0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rasperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.
2: Au clair de la lune.
3: Ah oui, mon ami Pierrot.
2: Prête-moi ta main.

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
0: Per natura. Perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rapperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: che fortuna. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre meglio, sì, che può rapperare.

0: gente quando tocca terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.